0: Braga, 97.5.
1: Apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri, apri